la qual fumasse una pallida sombra a procura del sol. E tengo tutto, completamente tutto, come la vida